contenti, do su celebratil. Carrosone, stoi spagne, sem strazem. Nemo slogit, nevi, starie o prana o sodu. Sa telefonuite damas, et...

0: Basta via di alcoffere! Xavier, si non so se passa ciò! Grata pui, e te poco sovado!
1: Ecco, signor Gilam!
0: Pane, la posada, poco se sbo prendi!

0: sera qui servi pocita cessa sera qui mia felice che calda casa a si sua stefi con volte a mi fam poche coval
1: nessun isvargenti

0: stessa e vito zi, così mi, questa volta, oh, sì. Ai, esi, Gesù, mi lascio, mi
1: lascio, mi lascio, che la mo testa, metto.
2: Yeah.

nauso pie panna Gregora. Sale si van tu senatum, ad in processe fiera. Jequiam. Nectivis vidat, ut cut vit